0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo lunedì 8 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di Radio SBS. Questa mattina apriremo dal Medio Oriente, dove mentre non si registrano progressi a livello negoziale, si prospetta una nuova escalation con il lancio poche ore fa di missili da parte dell'Iran verso Israele.
3: L'Iran ha confermato di aver lanciato questi missili in risposta all'attacco che Israele ha compiuto su Beirut. Israele ha già fatto sapere di pianificare una rappresaglia molto dura. Il ministro della sicurezza nazionale ha detto questa notte Teheran dovrà bruciare.
2: Queste erano le parole del giornalista Michele Giorgio in collegamento da Gerusalemme, col quale abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma. Spazio poi alla pagina sportiva del lunedì. Kimi Antonelli non si ferma più e trionfa anche nel Gran Premio di Formula 1 a Monaco, ma parleremo anche di tennis per raccontarvi la finale del Roland Garros e calcio con gli azzurrini dell'Under 17 che hanno battuto il Belgio e vinto l'Europeo di categoria. Tutto questo e molto altro però dopo il giornale radio questa mattina a cura di Carlo Oreglia.
4: Medio Oriente, l'Iran riprende il lancio di missili per la prima volta dopo il cessate il fuoco all'inizio di aprile. Australia One Nation in testa nell'ultimo sondaggio News Poll, mentre il partito laburista e la coalizione registrano un calo. Italia al via il ballottaggio in 42 comuni. Sport Roland Garros, Flavio Cobolli perde al quinto set, prima vittoria in uno slam di Alexander Zverev. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo. Buongiorno con il giornale radio, condotto in studio da Carlo Oreglia. Apriamo dal Medio Oriente. L'esercito israeliano ha dichiarato che l'Iran ha lanciato missili contro il nord di Israele nel primo attacco di questo tipo dall'annuncio del cessate il fuoco all'inizio di aprile. Le sirene di allarme hanno suonato in diverse località nel nord di Israele, mentre l'esercito ha dichiarato che i propri sistemi di difesa sono entrati in azione per intercettare le minacce. Il lancio fa seguito ad un attacco israeliano contro Dahieh, un sobborgo a sud di Beirut e a roccaforte di Hezbollah, che secondo il Ministero della Salute libanese ha causato 2 morti e 20 feriti. L'Iran aveva minacciato ritorsioni dopo l'attacco a Beirut e ha chiesto la fine dei combattimenti in Libano come parte di qualsiasi accordo di pace con gli Stati Uniti. Israele intanto ha ripreso i suoi attacchi in Libano e a Gaza, colpendo la periferia sud di Beirut per la prima volta da quando gli Stati Uniti hanno annunciato la scorsa settimana un piano di tregua per il Libano. Le autorità libanesi hanno riferito che 2 persone sono state uccise e almeno altre 20 sono rimaste ferite negli attacchi contro Dahieh, roccaforte del movimento Hezbollah. Israele ha affermato di aver preso di mira le infrastrutture di Hezbollah dopo che alcuni proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele. E nella striscia di Gaza, secondo fonti sanitarie, un attacco aereo israeliano contro una stazione di polizia ha causato la morte di 5 palestinesi e il ferimento di almeno

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Teheran ha negato tutte le accuse. Hanson ha affermato di aver trovato angosciante la notizia del suo arresto e ha raccontato la propria esperienza di essere stata condannata e incarcerata per frode elettorale nel 2003, una sentenza poi ribaltata in appello.
3: When this whole news broke and I was devastated when I heard the way he was arrested and taken off the plane in front of his two daughters, that was so wrong. It was like he was put out there for show, theatrical, the way it was done with the media there. I know because I've had it done to me as well. When I was charged out in the middle of nowhere and I had the media in tow to take those initial photographs. So I understand what he went through.
2: E poi il ministro Anthony Albanese ha difeso l'accordo AUKUS dopo le critiche dei Verdi. Il senatore David Shoebridge ha sostenuto che l'intensificarsi dei legami militari con gli Stati Uniti potrebbero aumentare le tensioni con la Cina e ha esortato a puntare maggiormente sulla diplomazia. Albanese ha affermato che è importante guardare al quadro generale.
4: Well, we won't be taking advice on defence from the Greens political party with respect. What we'll be doing is providing Australia with the defence assets that we need. Our alliance with the United States is an important one, but we promote peace and security in our region, and the relationship with China is a very constructive one.
2: La scorsa settimana il governo federale aveva annunciato una modifica alle specifiche dei tre sottomarini che l'Australia intende acquistare. Tutti e tre i sottomarini saranno di seconda mano, contrariamente al piano precedente, che prevedeva che almeno una delle unità fosse nuova di seconda generazione. Papa Leone ha elogiato il sostegno della Spagna nei confronti dei migranti e la sua opposizione alla guerra durante la seconda giornata della sua visita di una settimana nel paese. Il Papa ha attraversato il quartiere di Salamanca fino a Plaza de Cibeles, dove ha celebrato la Santa Messa. Secondo gli organizzatori, erano 1.200.000 le persone presenti in piazze lungo le strade adiacenti. Prevost ha poi guidato la processione del Corpus Domini per le vie della città. Il pontefice si è inoltre rivolto a centinaia di migliaia di giovani durante una veglia di preghiera a Madrid, esortandoli a svolgere un ruolo positivo nella società. Papa Leone ha colto l'occasione della sua prima visita ufficiale in Spagna per promuovere la pace, la solidarietà e la compassione, sottolineando allo stesso tempo l'importanza di sostenere le persone più vulnerabili. Ha trasmesso il messaggio durante un evento a cui hanno partecipato circa 600.000 persone nella capitale spagnola.
5: I want to entrust you all with a mission, that you be human. Yes. Be human, men and women of flesh and blood, not appearances, but trustworthy faces.
6: Sino rostros fiables.
2: Spostiamoci in Italia, sono chiusi poco più di un'ora fa per riaprirsi tra 24 ore i seggi in Italia per il secondo turno delle elezioni amministrative. Vanno al ballottaggio 42 comuni nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno il 24 e il 25 maggio scorso. Tra questi ci sono 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Lo spoglio dei voti inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro ha respinto la ricostruzione fatta dal quotidiano Repubblica di un'indagine a suo carico per violenza sessuale dopo la denuncia di una donna. Il senatore è stato accusato da un'imprenditrice di violenza sessuale avvenuta nel suo studio da parlamentare nel febbraio del 2025. Le controversie sono scoppiate in Italia dopo le sue parole di difesa. Il senatore ha dichiarato, per respingere le accuse: «Modestamente io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale». La presunta vittima ha dichiarato di aver atteso oltre un anno prima di sporgere denuncia perché intimidita da amici del senatore. Ascoltiamo le parole dell'avvocato di Francesco Silvestro, Roberto Guida.
7: È rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva la benché minima contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo

0: Nel frattempo il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari nel caso. Un altro caso, il caso Minetti. Gabriela Mabel de los Santos, la massaggiatrice uruguayana che aveva sostenuto di essere testimone dei presunti festini nel ranch di Punta del Este, di proprietà di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, ha cambiato versione. Lo ha fatto davanti a un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta. Nel fine settimana le dichiarazioni di Graciela sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati milanesi e subito indirizzate al Quirinale. Ritorniamo in Australia. Oltre 900 australiani sono stati insigniti di onorificenze per il loro eccezionale contributo al paese nella lista degli onori del compleanno del re del 2026. Tra i 702 premiati nella divisione generale dell'Ordine dell'Australia figurano molti eroi sconosciuti che fanno la loro parte per migliorare le comunità. Michelle Turvey, anziana donna della tribù Noongar e Yamati, è stata insignita dell'onorificenza per il suo servizio alle comunità indigene del Western Australia. Nel 2022 Cassius, il figlio quindicenne della signora Turvey, era stato assassinato mentre tornava a casa da scuola a Perth. Il riconoscimento premia il suo lavoro svolto negli anni successivi alla formazione degli agenti di polizia su come trattare le vittime di reati con empatia, cura e sostegno.
1: I think one of the main things that I've been instrumental in doing in my team is actually getting out into the community and engaging, you know, one-on-one, person-to-person, instead of sitting in the office and just relaying things. So it is about getting out there with Aboriginal people, getting the police as well at the same table to clear up misunderstandings and just to enhance that trust and get over those barriers.
0: La polizia del New South Wales, la polizia del South Australia ha avviato un'indagine sulla morte di un uomo colpito con un taser dagli agenti nella città di Clare. La polizia ha riferito di essere stata chiamata in Opie Street poco prima delle 12:30 di ieri e di aver trovato l'uomo, un 44enne, mentre danneggiava delle proprietà con un'asta metallica che ha poi utilizzato per minacciare due agenti. Il vicecommissario David O'Donovan ha dichiarato che è stato utilizzato un taser.
2: It means that it was ineffective, so police were then involved in going hands-on with the offender, and obviously during the arrest it was then that he became unresponsive.
3: And with the police going hands-on, was any additional force used?
2: I don't know the detail.
0: La polizia avrebbe prestato i primi soccorsi fino all'arrivo dei servizi di ambulanza, ma l'uomo è deceduto sul posto. L'incidente è oggetto di indagine da parte degli investigatori della sezione crimini e standard etici. Le valute del dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitensi. Sport, il sogno di Flavio Cavalli sfuma all'ultima curva. Alexander Zverev è il nuovo re di Parigi, ma il Roland Garros del 24enne romano resta un capolavoro. Da lunedì infatti sarà nella top 10. Sullo Châtelet il tedesco numero 3 del mondo sfata il tabù Slam, ha perso infatti 3 finali su 3 e si impone al quinto set 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in 4 ore 19. A Monte Carlo invece altro show di Kimi Antonelli, che domina dal via il Gran Premio di Monaco e vince la quinta gara di fila, seconda alla Ferrari di Lewis Hamilton. Sul podio, dopo la penalizzazione di Gasly, va Hajar davanti a Piastri. E ancora una vittoria 0-1, ancora un gol di Esposito con l'Italia di Baldini in Grecia nell'ultima amichevole prima dei mondiali. Noi concludiamo con le previsioni del tempo. A Perth piogge con possibile temporale nel pomeriggio, 21 gradi di massima. Adelaide soleggiato 19, Melbourne parzialmente nuvoloso 17, Hobart soleggiato 17, a Canberra soleggiato 15, a Sydney piogge 20 gradi, a Brisbane piogge in diminuzione 23, a Cairns piogge in aumento 26, infine a Darwin soleggiato, temperatura massima 31 gradi.
4: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au.

0: www.radiotre.it/italian.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: June 12th, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
7: The World Cup has started.
6: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. The FIFA World Cup 2026 starts June 12th, live, free and exclusive on SBS and on demand.
8: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
9: Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di lunedì 8 giugno 2026, con voi oggi Jacopo Iannelli. Da questa mattina apriremo dal Medio Oriente, dove nelle scorse ore sono ripresi gli attacchi iraniani verso Israele intercettati dalle difese locali. Israele ora promette rappresaglie in un clima di escalation in cui continuano anche gli attacchi contro Libano e Gaza, così come tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati non sembrano al momento procedere. Spazio poi alla pagina sportiva del lunedì per commentare in primis il trionfo al Gran Premio di Monaco di Kimi Antonelli, che diventa così il più giovane vincitore di sempre nel Principato, ma spazio anche alla finale di Roland Garros in cui Cobolli si è dovuto arrendere a Zverev. Spazio poi anche al calcio, innanzitutto con la vittoria dell'Europeo Under 17 degli Azzurrini contro il Belgio nella settimana in cui iniziano i mondiali di calcio, una grande esclusiva sui canali SBS. Spazio ovviamente anche alla musica italiana, alla rassegna stampa, insomma. Il consiglio è sempre lo stesso, restate all'ascolto di SBS Italian fino alle 10.

E questa mattina apriamo dal Medio Oriente, dove nelle scorse ore sono ripresi gli attacchi iraniani verso Israele, che ha intercettato missili lanciati proprio da Teheran, alimentando così un clima di escalation in cui continuano anche gli scambi di attacchi a intermittenza tra Stati Uniti e Iran. Non si registrano progressi dal punto di vista negoziale. Teheran ha ribadito che qualsiasi accordo di pace con Washington avrà come condizione una tregua tra Israele e Hezbollah e il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Il piano statunitense per un cessate il fuoco tra Israele e il governo libanese non ha però finora avuto successo e l'aviazione israeliana continua gli attacchi nel sud del paese, secondo il New York Times, anche con l'utilizzo del fosforo bianco. E prima dell'inizio di questo programma ne abbiamo parlato di tutti questi temi con il giornalista e corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto, Michele Giorgio, in collegamento da Gerusalemme, al quale abbiamo chiesto innanzitutto una panoramica dei fronti aperti nella regione, a partire proprio dagli ultimi attacchi iraniani verso Israele.

0: È proprio così, l'Iran ha confermato di aver lanciato questi missili, lo ha fatto in particolare la Guardia Rivoluzionaria, ha detto di aver lanciato questi missili in risposta all'attacco che Israele ha compiuto su Beirut. Israele a sua volta dice di aver colpito la capitale libanese che si era impegnato con Trump a non bombardare dopo che Hezbollah aveva lanciato dei razzi verso un paio di razzi verso il nord di Israele. Sta di fatto comunque che l'Iran aveva posto come condizione quello di far cessare gli attacchi su Beirut. Sapete che l'Iran è alleato di Hezbollah in Libano, lo scontro tra il movimento sciita libanese e Israele non si è mai fermato, neanche con la tregua, neanche quella proclamata qualche giorno fa, quindi questo scontro apparentemente a bassa intensità adesso torna ad essere o potrebbe tornare ad essere una guerra vera e propria dopo questi lanci di razzi da parte dell'Iran, anche perché Israele ha già fatto sapere di pianificare una rappresaglia molto dura contro Teheran, contro l'Iran. Il ministro della sicurezza nazionale ha detto che questa notte Teheran dovrà bruciare, quindi Netanyahu, mentre vi parlo, sta per incontrarsi di nuovo con i vertici della sicurezza in Israele, quindi tutto lascia pensare ad una escalation che potrebbe riportare al conflitto pieno che c'è stato tra le parti dopo il 28 febbraio, anche se dagli Stati Uniti Donald Trump usa dei toni più morbidi e parlando a Fox News ha detto suggerirei all'Iran di far questo, hai lanciato i missili, avete lanciato i missili verso il nord di Israele, adesso basta così e ritornate al tavolo delle trattative. Ma come ricordavate dallo studio, queste trattative vanno molto male, non c'è un'intesa e raggiungerla sarà davvero molto difficile, tutto questo mentre appunto tra Libano e Israele c'è un conflitto che non ha sosta, è in corso, proseguono i bombardamenti israeliani anche sulla striscia di Gaza e quindi siamo in una situazione di stallo completo per ciò che riguarda le trattative e invece di proseguimento con varie intensità del conflitto che abbiamo visto in questi ultimi anni in Medio Oriente e soprattutto in questi ultimi mesi.
1: Michele, come spiegato, le trattative sembrano complicarsi e sempre sul fronte negoziale si è parlato di sospetti da parte statunitense di spionaggio israeliano nelle trattative proprio tra Washington e Teheran. Aiutaci a ripercorrere cosa è successo.
0: Sono emerse queste indiscrezioni che parlano di attività di spionaggio di Israele negli Stati Uniti, per cercare di capire cosa l'amministrazione Trump potrebbe decidere insieme all'Iran per porre fine a questo conflitto. Da parte israeliana c'è una forte preoccupazione rispetto al fatto che Trump, il presidente americano, possa arrivare effettivamente a firmare un nuovo accordo sul nucleare iraniano con Teheran. In Israele c'è anche una forte delusione per come è andata questa guerra che Israele stesso ha scatenato insieme agli Stati Uniti contro l'Iran, perché Teheran non è affatto rassegnata, non si è arresa, anzi proprio in queste ore vediamo che è in grado di rispondere e cerca anche di affermare concretamente un potere di deterrenza. Quindi c'è nervosismo ai vertici politici e militari di Israele, questo è un anno in cui ci sono anche le elezioni tra qualche mese nello Stato ebraico e quindi quello che deciderà l'amministrazione americana è qualcosa che in Israele viene visto con preoccupazione e che Israele vorrebbe saperlo soprattutto in anticipo. Se ci sia stata davvero un'attività di spionaggio da parte degli israeliani e degli Stati Uniti, noi ovviamente non siamo in grado di affermarlo. Sta di fatto comunque che un po' tutti hanno sottolineato che dovesse essere vero, si tratterebbe di qualcosa di molto grave e hanno richiamato alla memoria il caso famoso di Jonathan Pollard, questo cittadino americano di religione ebraica che più oltre 40 anni fa effettuò attività di spionaggio a favore di in Israele e venne poi arrestato negli Stati Uniti.

0: condannato e Jonathan Pollard è stato scarcerato dagli americani solo qualche anno fa e non a caso è venuto qui in Israele dove ha trovato poi una casa e un rifugio. Ecco, Israele dopo il caso Pollard avrebbe garantito agli Stati Uniti che non avrebbe mai più spiato sulle attività delle amministrazioni americane, l'alleato principale appunto di Israele, quindi nel caso in cui avesse deciso di farlo avrebbe rotto una promessa molto importante fatta al paese che maggiormente aiuta lo Stato ebraico, aiuta lo Stato di Israele. Vedremo cosa ne verrà fuori, quindi è una situazione complessa, difficile sotto tutti i punti di vista.
1: Siamo in compagnia del giornalista e corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto, Michele Giorgio, in collegamento da Gerusalemme. Michele, volevo chiederti una battuta sulla società israeliana, una società che è abituata a vivere sotto pressione, ma che ora si trova da anni in guerra, in una guerra con molti fronti aperti, gli occhi del mondo puntati addosso. E che ora vede una nuova escalation con, ricordiamo, negli scorsi minuti, nuovi attacchi da parte iraniana proprio verso il territorio israeliano. Qual è la percezione della posizione dell'opinione pubblica rispetto a questi conflitti aperti e al proprio governo in carica, anche in ottica delle elezioni che appunto avverranno quest'anno, come hai giustamente ricordato?
0: Da parte dell'opinione pubblica israeliana, leggevo proprio un paio di giorni fa un sondaggio, c'è un forte desiderio di sostituire Netanyahu con un altro leader, probabilmente l'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot, oppure l'ex primo ministro Naftali Bennett. Ma questo desiderio non è una risposta alla guerra permanente che Netanyahu ha proclamato in tutto il Medio Oriente dopo l'attacco di Hamas in sud Israele il 7 ottobre del 2023. Gli israeliani non sono contro la guerra, anzi, al contrario, in maggioranza la sostengono. Le critiche che fanno a Netanyahu, semmai, sono quelle di piegarsi alla volontà degli Stati Uniti. Quando nei giorni scorsi è stato annunciato un cessate il fuoco voluto agli americani tra Israele e Hezbollah, poi non se ne è fatto più nulla, anzi, il movimento sciita lo ha anche respinto da parte di moltissimi israeliani, in particolare quelli che vivono al nord, a ridosso del confine con il Libano, c'è stata una reazione assolutamente critica nei confronti della politica del primo ministro, che appare agli occhi degli israeliani un leader debole che appunto si piega ai diktat dell'amministrazione USA di Donald Trump, e questo naturalmente gioca contro il governo, la maggioranza di governo, che già sono indebolite, si sono indebolite negli ultimi mesi, e quindi la guerra, se davvero riprenderà in forma piena, potrebbe essere anche un'arma elettorale per il primo ministro israeliano, che avrebbe l'opportunità di dimostrare di nuovo un piglio deciso e la volontà di proseguire le guerre che, ripeto, non vengono contestate dalla maggioranza degli israeliani. Piuttosto gli israeliani contestano gli esiti delle guerre, di tutte queste guerre, che non sarebbero stati quelli promessi dal governo.
1: E questo era un estratto dell'intervista al giornalista e corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto Michele Giorgio, col quale abbiamo parlato. Giorgio era in collegamento da Gerusalemme e noi lo ritroveremo nella seconda ora del programma per ascoltare la sua analisi in merito anche un aggiornamento in merito a quanto sta avvenendo nei territori palestinesi, quindi sia a Gaza che in Cisgiordania. Il servizio integrale potete ritrovarlo come sempre su sbs.com.au/italian sull'app per podcast che più preferite. Noi ora ci ascoltiamo una canzone che poi ci porterà a una brevissima pausa per poi rientrare in studio con la pagina sportiva del lunedì.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS World News. Tieniti aggiornato con notizie e approfondimenti dall'Australia e dal resto del mondo. Guarda SBS World News tutte le sere alle 18.30 su SBS e su SBS On Demand. Scopri cosa c'è in programma sui canali televisivi e radiofonici di SBS. Visita sbs.com.au/guide.
5: Volete raccontare la vostra storia d'amore per la lingua italiana? Partecipate alla Lingua più bella del mondo, la rubrica dedicata a chi non ha origini italiane ma ama e studia la nostra lingua. Per condividere la vostra storia, scriveteci a italian@sbs.com.au.
4: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
6: Otto e 35 della costa est, siete sempre all'ascolto del programma italiano di radio SBS, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli. Noi tra poco apriremo la pagina del lunedì dedicata allo sport, davvero ricca di eventi. Prima però rivediamo insieme le principali notizie di giornata. Medio Oriente, l'Iran riprende il lancio di missili per la prima volta dopo il cessate il fuoco all'inizio di aprile. Australia, One Nation in testa all'ultimo sondaggio News Poll, mentre il Partito Laburista e la coalizione registrano un calo. Italia, al via il ballottaggio in 42 comuni. E per lo sport.
7: Gli azzurri, i campioni del mondo.
8: Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
9: Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria.
6: E apriamo la pagina sportiva di oggi, lunedì 8 giugno 2026, con la strepitosa vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco. Poi spazio al tennis con il racconto della finale del Roland Garros e infine spazio anche al calcio, dalla vittoria degli azzurrini all'Europeo Under 17 alle ultime notizie sulle nazionali in vista dei mondiali che iniziano questa settimana in grande esclusiva sui canali SBS. Per tutto questo a tenermi compagnia c'è Paolo Gallo. Ciao Paolo.
10: Ciao Jacopo e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
6: Allora Paolo, partiamo come detto dalla Formula 1 con il Gran Premio di Monte Carlo.
10: Sì, mi è venuto in mente anche che dovremmo aggiornare la nostra sigla a questo punto, perché tra Antonelli, voglio dire, e Sinner e comunque tutti i successi che stiamo ottenendo anche negli altri sport, a questo punto magari potremmo fare, verso fine anno, potremmo pensare a rivedere questa sigla. Che ne dici, Yaki?
6: Eh sì, e purtroppo magari un po' meno calcio e ci mettiamo più Formula 1 e tennis.
10: A questo punto sparirebbe il calcio, però insomma ci sarebbe sarebbe tanto altro, come ad esempio la Formula 1, perché Kimi Antonelli conquista la sua quinta vittoria consecutiva davanti a Hamilton, sulla Ferrari appunto arrivato secondo, e a Girard sulla Red Bull, diventando appunto Antonelli il più giovane pilota di sempre a vincere nel Principato di Monaco. Io ricordo ancora quando abbiamo commentato la prima vittoria di Antonelli in Formula 1 quest'anno, dicendo, commentandola con sorpresa, diciamo, anche oltre che con tanto entusiasmo, appunto perché è una bellissima storia quella che sta scrivendo Antonelli, e ormai siamo arrivati alla quinta vittoria consecutiva, e la domanda è: qual è il limite di questo ragazzo? Lo scopriremo appunto solo vivendo, perché a soli 19 anni ha battuto il record che apparteneva a Lewis Hamilton, appunto diventando il più giovane pilota di sempre a vincere appunto a Monaco. Hamilton aveva vinto nel 2008 a 23 anni, appunto Antonelli ne ha soli 19, e insomma i numeri iniziano già a entrare nella storia. Ormai con 5 successi di fila, Antonelli vede sempre più vicino il primato delle 7 vittorie consecutive di Alberto Ascari, che è appunto un record che fino a pochi mesi fa sembrava irraggiungibile. Ricordiamo Ascari, stiamo parlando degli anni 50, e tra l'altro una cosa che fa ancora più riflettere, per capire quanto sia giovane Antonelli. Allora, Antonelli è nato il 25 agosto del 2006, quando, per metterci un po' di calcio, insomma, per metterci un po' di successi calcistici, quando Cannavaro sollevava al cielo la Coppa del Mondo a Berlino il 9 luglio di quell'anno lì, appunto Antonelli non era ancora nato, e adesso appunto è il protagonista numero uno della Formula 1. Per farvi capire insomma quanto bene sta facendo Antonelli, vi faccio ascoltare una dichiarazione a fine gara di Lewis Hamilton, che appunto negli ultimi 10 anni ha scritto la storia, e 10 anni e più anzi, ha scritto la storia di questo sport. Sentite cosa ha detto Hamilton a fine gara a proposito di Antonelli.
11: Be delivering on the level that he's delivering at is, it's awesome to see. It just encourages me to want to level up. Yeah, I think it encourages everybody wanting to level up. And he's only 19, so sheesh. I'm gonna do my best to try and chase him down for the rest of the year. And as I said, just really, it's a real privilege to witness it, you know, be on the podium with two of the youngest guys here. Very much kind of remind me of me when I was back in 2007.
10: Possiamo solo immaginare insomma l'emozione di Antonelli ascoltando queste parole.
6: Sì, mica male avere Hamilton a farti i complimenti.
10: E farti complimenti, a dire soprattutto che lo sta spingendo a dare il massimo, a dare di più per stargli dietro. Fondamentalmente a inizio anno era uscita questa

0: sta foto di Antonelli bambino con Hamilton, no, suo idolo. Adesso il suo idolo sta dicendo che deve fare qualcosa di più per stargli dietro. Ma andiamo a raccontare la gara, partendo da dove? Partendo dall'arrivo al traguardo. Ascoltiamo il commento di quel momento lì e ovviamente le prime parole di Antonelli nel momento in cui si è reso conto di aver vinto appunto nel Principato di Monaco. Ascoltiamo.
1: Kimi Antonelli wins the Monaco Grand Prix. The teenager can't stop winning in Formula One. That's five in a row.
2: Get in there, Kimi. Nice work there, pal. That was a masterclass, mate. First Monaco win.
3: Oh my god.
2: Yeah, a bit tense at the end there, mate. Bit tense at the end, but yeah, what a great job.
3: Car was a beast today. My goodness, thank you so much.
0: La macchina appunto era una bestia, così ha detto alla fine nel microfono alla sua scuderia Toto Wolff, appunto il suo mentore, il capo squadra Mercedes, che appunto diceva congratulations per la tua prima vittoria appunto a Monaco. Un casino di prime volte per Antonelli quest'anno in questa sua stagione. Parliamo della gara, nella partenza c'è stato subito un colpo di scena. Allora, innanzitutto Antonelli era partito in pole e anche qui la più giovane pole di sempre, quasi non fa più notizia appunto questi record che appunto Antonelli sta battendo uno dopo uno.
4: Eh sì, anche perché come dicevi, ha meno di 20 anni, immagina, cioè, molte persone non hanno nemmeno la patente.
0: È un teenager, Jacopo, sì. È un teenager, insomma, quindi è molto giovane. E di fianco a lui alla partenza c'era Max Verstappen, quindi anche lui un altro dei campioni, che appunto il campione che ha scritto la storia della Formula 1 negli ultimi anni, che tra l'altro partiva appunto in seconda fila, che però subito pronti via ha avuto un problema meccanico e che quindi ha completato il suo primo giro e poi si è ritirato definitivamente. Poi appunto ascolteremo le sue dichiarazioni. Quindi il primo colpo di scena è venuto subito pronti via. Verstappen è uscito dalla lotta per la vittoria. Dietro Antonelli quindi si sono ritrovate le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, e per buona parte, diciamo, della corsa Hamilton è rimasto dietro entro pochi secondi, diciamo, dal leader. Ma si sa, appunto, a Monaco è quasi impossibile sorpassare, e soprattutto Antonelli ha retto la pressione e non ha mai commesso errori. A circa 18 giri dalla fine però cosa succede? Che entra la safety car e dopo pochi giri Leclerc, allora la safety car era entrata per un incidente, appunto Stroll era finito contro le barriere, e poi sullo stesso muro, nello stesso punto, Leclerc va a sbattere anche lui. Quindi in quel caso l'incidente ha danneggiato appunto l'asfalto, e a quel punto la gara è stata interrotta con bandiera rossa per ben 35 minuti. Quindi quello è stato un momento chiave della gara, perché da lì la ripartenza poteva cambiare tutto. Antonelli fino a quel punto era al comando, era in controllo della gara, però a quel punto ripartire, quindi una nuova ripartenza, era una variante che avrebbe potuto minare appunto la fiducia di Antonelli. Però appunto lui non ce l'ha fatta, lui non ha perso comunque il controllo e ha retto la pressione. Proprio su questa ripartenza Kimi ha parlato così a fine gara a Sky Sport.
5: Prima della bandiera rossa ero in un bel ritmo, stavo spingendo ma non troppo, giusto per mantenere la concentrazione. Poi ovviamente è arrivata la bandiera rossa, ho pensato lì, no, perché sai, comunque quando sei in un buon ritmo dopo bandiera rossa abbiamo aspettato un sacco di tempo, quindi perdi un attimo anche la concentrazione, quindi anche, sai, rifocalizzarsi sull'obiettivo non è stato semplicissimo, soprattutto sul dover rifare una partenza, una procedura completa. Però devo dire che dopo la partenza è andata bene, e dopo da lì ho fatto gli ultimi 10 giri dove mi sono divertito molto.
0: E quindi appunto Antonelli è ripartito appunto come ha detto da fermo, e poi è andato a vincere la gara. A fine gara c'è stato un abbraccio tra lui e suo padre, una storia bellissima anche questa dello sport. Ascoltiamo proprio questi pochi secondi in cui quello che si sono detti padre e figlio.
6: Merda, quanto andavamo oggi?
7: Quanto andavi?
0: insomma, il padre che gli dice quanta andavi, quanta andavi, chissà che brividi che avrà avuto anche il padre. E sempre Kimi Antonelli a fine gara ha detto appunto, sempre ai microfoni di Sky Sport, che questo weekend è stato una sorta di

0: Di bella sorpresa, ascoltiamo.
1: Sinceramente non me l'aspettavo questo weekend, perché sapevamo che le Ferrari sarebbero state molto, molto forti, anche perché qua comunque, sai, anche con il power clip che avevamo non c'era più quella differenza anche di potenza. Quindi no, sono veramente contento, e anche il team ha fatto un lavoro incredibile nel ribaltare la macchina da venerdì a sabato.
0: Tra i delusi di questa gara ovviamente c'è Leclerc, questo è il suo gran premio, diciamo, di casa, perché appunto lui è del Principato di Monaco, e quindi appunto uscire così non è stato proprio bello. Ascoltiamo il momento in cui appunto è andato a sbattere contro il muro e poi le sue dichiarazioni a fine gara.
2: I'm flat. I'm like beyond frustration. I'm in like a state of struggling to comprehend what is going on.
0: Questo appunto era Russell, non era Leclerc, un altro appunto deluso della gara, che appunto ha detto non so cosa sta succedendo, pensavo di aver fatto bene, però evidentemente non ho fatto bene. Vi parlavo di Leclerc, lo ascoltiamo adesso.
3: Oh, but into the wall and out of the race, Charles Leclerc, from the podium to the wall.
4: Extremely disappointed, sad, angry, mixed off negative emotions. I don't know how much I can go into the details, but I mean, it's just not acceptable. And the issues I've faced with my brakes have been it's not that it's difficult, it's that in this particular moment it's just impossible. I cannot do anything. The only thing I can do is not brake for the last corner, but in a Formula One car, not braking in the last corner ends up in the wall anyway, so
0: E appunto questo era Leclerc che dice che non è unacceptable, non si può accettare una situazione del genere, soprattutto perché appunto non aveva i freni e quindi non poteva fare altrimenti. E l'altro deluso appunto di questa gara è Max Verstappen, che come abbiamo detto ha concluso solo un giro della gara dopo essere arrivato, diciamo, nelle qualifiche, essersi qualificato come secondo, quindi partiva appunto di fianco ad Antonelli. Appunto non è stata una buona gara per lui. Ascoltiamo cosa detto a fine gara.
5: Yeah, nice. Completely. Guys, what the f***?
6: And? And bye, Max.
5: So what should I do?
6: Just bring it home, please, Max.
2: After such a nice weekend for us, you at least hope to be on the podium, right? Yeah, when you of course then retire basically straight away, is I think painful for everyone. There's also no need to be super upset, because I think everyone is already really disappointed about it. And yeah, it's just a shame for everyone.
0: Appunto, questo era Verstappen. I 10 secondi che avete ascoltato all'inizio era proprio il commento a caldo subito dopo essersi reso conto di avere un problema appunto alla partenza della gara. E quindi concludiamo questo spazio dedicato alla Formula 1 ricordando appunto che Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco. Un italiano non vinceva Monaco dal 2004, a quel tempo era stato Jarno Trulli a vincere al volante della Renault. In classifica generale Antonelli ha 156 punti, ben 66 punti di vantaggio su Hamilton, che è secondo a 90. A terzo posto c'è Russell con 88 punti.
7: Una classifica che tra l'altro, Paolo, fa impressione considerando che siamo solo all'inizio, comunque sono giocate solo corse, solo poche gare. Noi ora ci prendiamo una breve pausa e poi ritorniamo a parlare di sport, perché Paolo ci parlerà di tennis e calcio, quindi restate all'ascolto, a tra poco.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
12: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
7: Ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, ora che sono le 8:51 della costa est di lunedì 8 giugno 2026. Voi siete sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e con me ora c'è Paolo Gallo che ci sta guidando nella pagina sportiva del lunedì di SBS Italian. Paolo, cambiamo sport, ora abbiamo parlato di Formula 1, passiamo ora di tennis e della finale del Roland Garros.
0: Sì, perché dal Principato di Monaco appunto ci spostiamo sulla terra rossa di Parigi, dove Alexander Zverev ha conquistato il primo titolo del grande slam della sua carriera, battendo appunto il nostro italiano Flavio Cobolli nella finale appunto del Roland Garros. Il tedesco si è imposto dopo oltre 4 ore di gioco con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, appunto l'ultimo poi vinto per 6-1. Ascoltiamo proprio una parte, un pezzetto del discorso finale di Zverev appena vinto il trofeo, che ha ricordato appunto quanti momenti negativi ha vissuto su quel campo lì prima di arrivare appunto all'happy ending di ieri.
13: I've had the best moments of my life on this court. I had the worst moment of my life on these courts. So I was laying in that corner over there 4 years ago with 7 broken ligaments and 2 fractured bones. I lost a Grand Slam final here 2 years ago. But now, finally, it's a happy end. And thank you very much to the crowd. It's been...
0: Insomma, è un po' le storie di sport sono belle per queste, perché poi
7: sì, un messaggio motivazionale che può andare oltre lo sport, no?
0: Si va sempre avanti, si tenta sempre fino a che poi appunto prima o poi si arriva lì, e poi quando si arriva lì bisogna continuare, perché lì non finisce, bisogna alzare ulteriormente l'asticella. Dall'altra parte c'era Flavio Cobolli, che appunto, come abbiamo detto, prima finale slam della carriera, ha vissuto un 2 settimane magiche appunto a Parigi. A fine partita, appunto, a fine gara, appunto, si è detto orgoglioso di questo suo cammino. Ascoltiamo.
14: Finalmente si è realizzato qualcosa che ho sempre desiderato, quindi bisogna essere super orgogliosi di quello che è accaduto in queste settimane. Bisogna riuscire a metabolizzare, perché ancora non ho ben capito dove questo slam mi ha portato. Sarò top 10 da lunedì, sarò 4 della race e ho tanti obiettivi da voler raggiungere, quindi bisogna anche riuscire a ricaricare il prima possibile energie per proprio capire i prossimi step, che saranno quelli più importanti dopo questa finale.
0: Insomma, vedremo un po' quello che sarà il futuro di Cobolli. Intanto, parlando della partita, sembrava indirizzata fin dall'inizio, con Zverev dominante nel primo set, ma poi appunto Cobolli è riuscito a reagire nel secondo, portando il match al terzo, portando il match in parità. Poi c'è stato appunto il terzo vinto 6-4 da Zverev, e poi appunto il quarto set è stato una sorta di momento chiave della partita, perché è stato vinto sì da Cobolli, però forse lo stesso Cobolli ha chiesto un po' troppo dal suo fisico. In quel momento lì Zverev sembrava battuto, in realtà è riuscito poi a ritrovare le forze per poi arrivare al quinto. Ascoltiamo proprio Zverev che parla di quel quarto set in conferenza stampa.
13: It was a bit unstable also in the fourth set, but
15: What did you tell yourself and how did you overcome that to take the title?
16: Yeah, I was cramping.

0: I was struggling physically a little bit, even though I don't think the cramps were physical. I think they were more mental. I was very tightened up. I was very, emotional. I was a bit unstable also in the fourth set, but and I actually think that the cramps helped me in a way. I think that I let go. I kind of hit my shots a bit more and just let go. And then of course the fifth set went my way, and I'm happy about that and happy to be sitting next to this beautiful trophy.
1: Questo appunto Zverev che ha parlato del suo appunto quarto set, di quel momento lì in cui sembrava in difficoltà. Allo stesso tempo Cobolli, le è stato chiesto anche a lui che cosa è rimasto, ti è rimasto a livello fisico di energie di quel quarto set, e come mai quel quinto set in cui proprio praticamente non avevi più energie in corpo. Ascoltiamo.
2: Yeah, after the fourth set on the 6-4 on tiebreak I felt cramps on my calf, so I tried all my best on the changeover. I took all 5 minutes, but my calf was gone, and at the end, after the second game, also my quad, and I felt completely tired, and my body leave me on the court.
1: Insomma, il suo corpo l'ha lasciato lì sul campo da solo, perché appunto poi il quinto set l'ha perso 6-1. Questo audio era stato preso appunto dalla conferenza stampa finale del match, della finale appunto di Roland Garros. L'audio di prima in italiano invece era stato preso dal sito supertennis.tv. Quindi a questo punto Zverev vince il suo primo major della carriera, Cobolli rimane l'amarezza. Insomma, sognava di diventare il primo italiana a vincere Roland Garros maschile dai tempi di Panatta del 76. Dobbiamo aspettare, vedremo l'anno prossimo, ci riproveremo l'anno prossimo.
3: E come segnava proprio Zverev, insomma, la persistenza alla fine porta risultati, ce lo auguriamo. Paolo, cambiamo sport, e se la nazionale italiana non ci sta dando grandi, nazionale maggiore, non ci sta dando grandi soddisfazioni di recente, e invece le categorie minori, l'Under 17 ci sta dando più soddisfazioni, e arriva infatti una bella notizia per il futuro degli azzurri proprio dal settore giovanile, vero?
1: Eh sì, fa capire anche quanto siamo un pochettino, insomma, un po' disperati, no? nel calcio di casa nostra in nazionale, quando l'Under 17 vince, insomma, siamo tutti lì che diciamo, ma vedi che allora c'è speranza, vedi che c'è qualcosa, insomma. Comunque, appunto, nell'Europeo Under 17 in Estonia, l'Italia ha vinto battendo il Belgio nella finale. Per gli azzurrini si tratta del secondo titolo europeo in 3 anni, un risultato che appunto conferma l'ottimo momento del settore giovanile azzurro, e ne parleremo poi nella seconda parte di programma. L'Italia, la partita è finita 1-1 pari, il Belgio era passato in vantaggio all'85esimo con un gol di Oea, e poi quando appunto ormai la sconfitta sembrava ormai inevitabile, l'Italia ha trovato il pareggio al 91esimo grazie a un calcio di rigore appunto trasformato da Fugazzola. Dagli 11 metri appunto è stato ancora poi decisivo nei rigori finali del portiere Cristian Lupo, già protagonista in semifinale contro la Spagna. L'estremo difensore ha parato un rigore appunto nella serie finale, spianando poi la strada al successo italiano, poi completato dal penalty appunto decisivo di Perillo. Ma perché è importante parlare di questo? Non perché vogliamo gioire dell'Under 17, vogliamo dire no, ci siamo anche noi nel panorama.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: In 42 comuni. Sport, calcio, l'Italia di Baldini vince 1-0 contro la Grecia, mentre l'Under 17 è campione d'Europa ai rigori. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio, condotto in studio da Carlo Reglia. E apriamo questa seconda edizione del giornale radio dal Medio Oriente. Israele ha infatti colpito la periferia sud di Beirut per la prima volta da quando gli Stati Uniti hanno annunciato la scorsa settimana un piano di tregua per il Libano. Le autorità libanesi hanno riferito che 2 persone sono state uccise, almeno altre 20 sono rimaste ferite negli attacchi contro Dahieh, roccaforte del movimento Hezbollah sostenuto dall'Iran. Israele ha affermato di aver preso di mira le infrastrutture di Hezbollah dopo che alcuni proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele. Hezbollah, da parte sua, non ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. La Francia ospiterà la prossima settimana un incontro internazionale volto a rilanciare gli sforzi per una soluzione a 2 stati tra Israele e Palestina. Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha dichiarato che all'incontro parteciperanno centinaia di attivisti israeliani e palestinesi, insieme a ministri provenienti da tutto il mondo che sostengono l'iniziativa. L'incontro si svolge in un momento di tensione nei rapporti tra Francia e Israele. Sono stati invitati a partecipare sia rappresentanti israeliani che palestinesi, anche se Barrot ha affermato di non aspettarsi la presenza di ministri israeliani.
2: France has historical friendships with the Israeli people. However, we have deep differences and radical disagreements with the current Israeli government. This is why I will welcome hundreds of activists, Israeli and Palestinian citizens, next Friday. It will be an opportunity for them to put forward their proposals and their recommendations to the 15 ministers from all over the world that will be in attendance and, like France, support the two-state solution.
1: Spostiamoci in Australia. Il governo federale sostiene di essere attento alle frustrazioni della popolazione in un contesto caratterizzato dall'ascesa del partito One Nation. Il sondaggio News Poll pubblicato oggi, pubblicato dal quotidiano The Australian, indica One Nation come il partito politico più popolare in Australia, in crescita di 4 punti percentuali al 31%. Il partito laburista è sceso di un punto al 30%, mentre la coalizione è scesa di 2 punti, attestandosi al 18%. La ministra dei servizi sociali, Tanya Plibersek, ha dichiarato alla rete televisiva 7 che in realtà è il governo a realizzare il cambiamento che molti nuovi sostenitori di One Nation stanno chiedendo a gran voce, indicando come prova la politica abitativa contenuta nel recente bilancio federale.
3: Oh, look, I think One Nation are obviously having a moment because Australians are crying out for change. What I'm saying is that we're the party that's delivering change, and it's controversial. Like, this budget is the great example of that. We are making big changes so that ordinary young Australians can hope to put a roof over their family's head one day.
1: La governatrice generale ha affermato che l'Australia ha ancora molta strada da fare prima che le onorificenze del compleanno del re rappresentino adeguatamente il contributo delle donne. Delle 703 persone insignite dell'Ordine dell'Australia, soltanto 230 sono donne. La governatrice generale Sam Mostyn ha affermato che, sebbene l'equilibrio di genere nella lista delle onorificenze di quest'anno sia migliorato del 5% rispetto allo scorso anno, potrà migliorare ulteriormente solo se più persone nomineranno donne eccezionali per questo riconoscimento. E una delle donne eccezionali premiate quest'anno è l'insegnante di autodifesa Anne Pang. Ha dichiarato SBS Mandarin che ricevere il premio le dà la motivazione per fare di più per la sua comunità.
4: I was totally floored, surprised, and quite shocked, and of course very humble by the award. And I just want to say that really, I don't see it as a trophy or an end point. I see it as a starting point, as a door.

0: opening as a gateway to a lot more things that I can do.
1: Spostiamoci in Italia adesso. L'affluenza ai seggi su base nazionale per i ballottaggi delle comunità alla chiusura del primo giorno di votazioni si è attestata a oltre il 39%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno, quando si era attestata a sopra il 46%. Si vota in 12 regioni per i ballottaggi in 41 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia, ancora un test significativo per i partiti ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi riapriranno nel pomeriggio australiano, la mattinata italiana. Una ragazza di 17 anni è morta a causa di un drammatico incidente avvenuto lungo la statale del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Vaddasca, in provincia di Varese. Un'auto che viaggiava in direzione Maccagno ha investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo la ragazza sul colpo e ferendo molto gravemente altre 4 persone di età tra i 15 e i 20 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche l'automobilista. Sul posto, oltre ai soccorritori, i carabinieri di Luino per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Richard Scolia, scienziato ed ex australiano dell'anno nel 2024, è morto all'età di 59 anni dopo una lunga battaglia pubblica contro un tumore al cervello. Il rinomato patologo specializzato in melanoma e padre di 3 figli ha contribuito a salvare migliaia di vite grazie alla sua ricerca innovativa sul cancro della pelle. Nel 2023 il professor Scolia era stato diagnosticato un glioblastoma, un tumore al cervello incurabile ed aggressivo. Gli erano stati dati dai 6 agli 8 mesi di vita, ma è sopravvissuto per 3 anni dopo aver sperimentato un trattamento di immunoterapia senza precedenti a livello mondiale. In una lettera aperta pubblicata dopo la sua morte, il professore ha descritto la sua vita come piena di felicità, ottimismo, opportunità e passione. I manifestanti riuniti a Hyde Park a Sydney hanno ascoltato la testimonianza di alcuni australiani che sono stati arrestati da Israele e che sostengono di aver subito maltrattamenti dopo aver tentato di raggiungere Gaza a bordo della Global Sumud Flotilla, che trasportava aiuti umanitari nel mese di maggio. Gli attivisti chiedono un incontro con i ministri, l'espulsione dell'ambasciata israeliana e un'indagine indipendente sul trattamento subito. I presunti maltrattamenti sono tornati al centro dell'attenzione questa settimana durante le stime del Senato, quando la ministra degli esteri Penny Wong è stata interrogata sulla risposta del governo australiano. Wong ha affermato che il governo ha chiarito a Israele che sta cercando un'indagine urgente e trasparente per le accuse. Juliette Lamont è stata una delle persone intercettate nelle acque internazionali al largo di Cipro. Ha dichiarato ai partecipanti a una manifestazione a Sydney che le forze israeliane devono rispondere delle azioni compiute.
2: I don't use the word torture lightly, and I don't think that happened last time, but it happened this time. We were systematically tortured, sexually assaulted, waterboarded. I was raped by an Israeli soldier.
1: L'uomo deceduto dopo essere stato morso da uno squalo al largo delle coste dell'Australia occidentale durante il fine settimana è stato identificato come il subacqueo Daniel Turpin. Al momento dell'incidente sabato stava praticando la pesca subacquea con la famiglia nei pressi dell'isola di Michaelmas. I paramedici non sono riusciti a rianimarlo. Nel frattempo Kira Lee Ward, deputata dei Nationals, ha dichiarato che il secondo incidente mortale con uno squalo in meno di un mese dovrebbe spingere a esaminare più da vicino le modalità per ridurre il rischio di attacchi da parte di questi animali.
3: It's not about whether more data is required, it's actually is the current strategy working, but more than that it's actually around what more can be done. You know, the government's come out and said this is what we do for our community and the community's trusting in those systems, yet we are seeing more and more interactions.
1: E a proposito di delle medaglie che sono state consegnate nelle ore scorse, è stata premiata anche l'immunologa italiana Maria Pia Degli Esposti. Noi ne parleremo nei prossimi programmi. Per le valute il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitense. Sport, calcio, l'Italia di Baldini passa anche in Grecia e fa 2-2 nelle amichevoli del CT ad interim. Esposito al 18esimo riceve da Ekator, controlla in fila all'angolino basso per la rete della vittoria. Gli azzurri sviluppano bene, i greci poco pericolosi, la ripresa si apre con una traversa di Coleoscio,

Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di SBS di lunedì 8 giugno 2026, scusate, questa mattina in compagnia di Jacopo Iannelli. Noi torneremo tra poco a parlare di Medio Oriente, dove si prospetta una nuova escalation in seguito al lancio di missili da parte di Teheran contro Israele avvenuto solo poche ore fa. Israele, che nel frattempo prosegue i bombardamenti su Libano e Gaza, promette azioni di rappresaglia. E poi nell'episodio di oggi di Australia, istruzioni per l'uso, la nostra serie dedicata alle storie della nuova migrazione italiana Down Under, ascolteremo la storia di Lucas Andreatta, nato e cresciuto in Italia, ascoltando però storie sull'Australia, storie a lui raccontate dai genitori, entrambi cresciuti Down Under, e storie che l'hanno poi convinto a trasferirsi lui stesso qui in Australia e vivere a Melbourne, dove oggi risiede da 8 anni. Ospiteremo poi la nostra consueta rassegna stampa, andando a vedere cosa c'è questa mattina in prima pagina nei quotidiani australiani. Ancora sport e musica nel programma in onda anche oggi qui su SBS fino alle 10.

E nella prima ora di programma abbiamo parlato della situazione in corso in Medio Oriente, dove mentre non si registrano progressi dal punto di vista dei negoziati di pace, si teme una nuova escalation con gli scontri che si intensificano su tutti i fronti e anzi con l'apertura di nuovi fronti. È infatti notizia di poche ore fa l'attacco da parte dell'Iran a Israele, che ora promette rappresaglie. E noi questa mattina abbiamo parlato della situazione in corso, dei possibili

0: Possibili sviluppi con il giornalista e corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto, Michele Giorgio. Noi a Giorgio abbiamo chiesto innanzitutto una panoramica dei fronti aperti nella regione, a partire dagli ultimi attacchi iraniani proprio verso Israele.
1: È proprio così, l'Iran ha confermato di aver lanciato questi missili, lo ha fatto in particolare la Guardia Rivoluzionaria, ha detto di aver lanciato questi missili in risposta all'attacco che Israele ha compiuto su Beirut. Israele a sua volta dice di aver colpito la capitale libanese, che si era impegnato con Trump a non bombardare dopo che Hezbollah aveva lanciato dei razzi verso un paio di razzi verso il nord di Israele. Sta di fatto comunque che l'Iran aveva posto come condizione quello di far cessare gli attacchi su Beirut. Sapete che l'Iran è alleato di Hezbollah in Libano, lo scontro tra il movimento sciita libanese e Israele non si è mai fermato, neanche con la tregua, neanche quella proclamata qualche giorno fa, quindi questo scontro apparentemente a bassa intensità adesso torna ad essere, o potrebbe tornare ad essere, una guerra vera e propria dopo questi lanci di razzi da parte dell'Iran, anche perché Israele ha già fatto sapere di pianificare una rappresaglia molto dura contro Teheran, contro l'Iran. Il ministro della sicurezza nazionale ha detto questa notte Teheran dovrà bruciare, quindi Netanyahu, mentre vi parlo, sta per incontrarsi di nuovo con i vertici della sicurezza in Israele, quindi tutto lascia pensare ad una escalation che potrebbe riportare al conflitto pieno che c'è stato tra le parti dopo il 28 febbraio. Tutto questo mentre appunto tra Libano e Israele c'è un conflitto che non ha sosta, è in corso, proseguono i bombardamenti israeliani anche sulla striscia di Gaza, e quindi siamo in una situazione di stallo completo per ciò che riguarda le trattative e invece di proseguimento con varie intensità del conflitto che abbiamo visto in questi ultimi anni in Medio Oriente e soprattutto in questi ultimi mesi.
0: E questo era un estratto dell'intervento del giornalista Michele Giorgio in collegamento da Gerusalemme, che ha analizzato per noi la situazione in corso in Medio Oriente e i suoi possibili sviluppi. Noi a Giorgio abbiamo anche chiesto un aggiornamento invece dai territori palestinesi. In Cisgiordania, negli scorsi giorni, l'esercito israeliano ha ucciso un bambino palestinese di 7 mesi, mentre a Gaza continuano i bombardamenti nonostante un teorico cessate il fuoco. Quindi noi abbiamo chiesto un aggiornamento a Giorgio partendo proprio dal cessate il fuoco che sarebbe in vigore a Gaza. Ascoltiamolo.
1: Un cessate il fuoco che non è mai stato rispettato, oltre 900 palestinesi uccisi dallo scorso ottobre, e Israele dice di colpire obiettivi di Hamas, ma sa di fatto che qualche ora fa a Gaza è stato colpito un matrimonio, ci sono stati 7 morti, e quindi questa è la situazione di Gaza purtroppo quotidiana. Ma anche in Cisgiordania le cose vanno molto male, perché proseguono soprattutto i raid dei coloni israeliani in vari villaggi, soprattutto della zona di Nablus. Ma poi c'è stato il caso appunto anche di Sam Abu Heikal, questo bambino di 7 mesi che è stato ucciso, era in braccio alla mamma in macchina, il padre si era fermato ad un posto di blocco per motivi assolutamente oscuri, un militare ha aperto il fuoco contro l'auto, lo stesso esercito israeliano, dopo aver parlato di auto che si era mossa minacciando i soldati, ha poi fatto capire appunto di voler avviare un'inchiesta, perché effettivamente questa famigliola non aveva commesso proprio nulla, e il bambino appunto è rimasto ucciso, la madre gravemente ferita, il padre in maniera più lieve. Tra l'altro questo bambino è nipote di un medico palestinese piuttosto noto anche in Italia, il dottore Nidal Salame, che si è laureato, specializzato in Italia, dove conserva rapporti con tutta una serie di associazioni, soprattutto di carattere umanitario e sanitario, ed è un punto di riferimento per molti italiani che vivono e lavorano in Cisgiordania. È un caso che ha fatto quindi rumore non solo tra i palestinesi, ma anche tra tanti italiani.
0: E abbiamo sentito

Il giornalista Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto, in collegamento da Gerusalemme. Il suo intervento integrale, come sempre, potrete ritrovarlo su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social Facebook e Instagram o sull'app per podcast che più preferite.

0: E sulle note di Sei bella davvero, singolo del 2016 del cantante Motta, noi ritorniamo in studio ora che sono le 9:23 di lunedì 8 giugno 2026, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli, ed è venuto a trovarmi in studio ora anche Carlo Oreglia per la rassegna stampa di oggi. Ciao Carlo.
1: Ciao Jacopo, una buona giornata a tutti voi all'ascolto qui in diretta su Radio SBS.
0: Carlo, le prime pagine di oggi sono dedicate all'ultimo sondaggio News Poll che conferma il sorpasso di One Nation ai danni dei partiti tradizionali. Come titolano il The Australian e il Financial Review?
1: Allora, il The Australian ha in prima pagina una foto con Pauline Hanson sorridente che saluta la folla, e con la grafica i risultati di questo sondaggio News Poll che fanno vedere come anche a questo seguito dei sondaggi della scorsa settimana che vedevano l'ascesa sembrerebbe inarrestabile di One Nation, anche in questo sondaggio One Nation supera il partito laborista e diventa il primo partito preferito. Quindi One Nation al 31% contro il partito laborista, che è sceso di un punto a 30, la coalizione precipita a 18, a 11 punti percentuali i verdi, altri a 10. Ebbene, non soltanto questo, perché nella foto, mentre appunto Pauline Hanson campeggia sorridente, c'è una piccola foto di Anthony Albanese con un titoletto Albanese's Performance. 60% sono insoddisfatti dall'operato del primo ministro, soltanto il 36% ha un

0: un parere favorevole al suo operato. Ebbene, è una situazione molto critica per il primo ministro, visto che l'ultima volta che un primo ministro aveva un indice di gradimento così basso era il 2015 con Tony Abbott, e non andò a finire benissimo per Tony Abbott. Insomma, è veramente un mondo che è cambiato completamente, perché il voto primario, senza il conteggio delle preferenze per il partito laburista, ha iniziato a declinare nella prima metà dell'anno, questo a seguito dell'attacco a Bondi Beach. Poi c'è stato veramente di tutto, con l'aumento dell'inflazione, l'aumento del tasso di interesse, la crisi del combustibile e infine il budget, con le controversie legate a un budget che non è stato ricevuto benissimo dalla popolazione. Per quanto riguarda invece il Financial Review che citavi prima, si va a analizzare non soltanto i numeri, ma i numeri dei membri del partito. Il titolo è One Nation Base Source Past Big Parties, cioè la base di One Nation vola e sorpassa i grandi partiti. Ebbene, non si tratta soltanto di numeri che si sono gonfiati nell'ultimo anno per quanto riguarda One Nation, ma anche numeri di persone che sono iscritte al partito. Sembrerebbe che oltre 40.000 persone abbiano firmato per iscriversi al partito dalle ultime elezioni federali, e quindi la base adesso sarebbe tra i 60.000 e i 70.000, quindi si è passati da meno di 20.000 a 60-70.000. I membri per quanto riguarda il partito laburista sono 55.000, mentre invece per quanto riguarda il partito liberale sono circa 50.000. Insomma, è una onda di sostegno politico che si vede non soltanto dai numeri, perché lo ricordiamo, i numeri dei sondaggi sono basati su un campione ridotto, sono 1200 persone per questo sondaggio News Poll, appunto si riflette anche sulle persone, sui comuni cittadini che sono iscritti al partito.
1: Cambiamo adesso argomento, Carlo, passando al Sydney Morning Herald, che invece infatti ci parla della morte dell'ex australiano dell'anno, ovvero Richard Schuyler.
0: Il titolo è Former Australian of the Year Schuyler has died. L'ex australiano dell'anno Schuyler è morto. Si trattava dell'australiano dell'anno nominato nel 2024 assieme alla sua collega, la professoressa Georgina Long. Ebbene, il professor Richard Schuyler si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro, il tumore. Lui aveva ricevuto il suo premio proprio per l'aiuto, assieme alla sua collega, per la ricerca contro i tumori, ed era stato diagnosticato a metà del 2023 con questo tumore terminale, un glioblastoma incurabile al tempo, e gli erano stati dati 6-8 mesi di vita. Ebbene, il professore decise in maniera molto pubblica di usufruire di ricerche sperimentali che in effetti sono riuscite a aumentare la sua vita di 3 anni, e dichiarò ai tempi durante questa cura: lo faccio, è stata una decisione assolutamente scontata per me, e se non servirà a me, servirà ai malati successivi. E si è spento appunto nelle ore scorse, circondato dai suoi cari.
1: E passiamo adesso invece, Carlo, al The Age. Oggi si celebra il King's Birthday, il compleanno del re, quindi il The Age ci parla dei vincitori dell'Ordine d'Australia, vero?
0: Allora andiamo a prendere il The Age. In questo momento abbiamo un piccolo problema di connessione, e in prima pagina c'è una foto molto buffa con una donna in una posizione da Kung Fu, e il titolo è Don't mess with this Foo Fighter, quindi insomma non cercate grane con questa Foo Fighter, combattente di Kung Fu. E questa è la dottoressa Ann Peng, che è cintura nera di Kung Fu, che però è stata nominata una delle eroine locali alle presentazioni della medaglia dell'Order of Australia, che vengono assegnate

0: segnate oggi in occasione delle celebrazioni del compleanno del re. Tra parentesi, tra i premiati c'è anche l'immunologa italiana Maria Pia degli Esposti, che noi abbiamo sentito in diverse occasioni qua su Radio SBS, e l'articolo poi del The Age, Everyday Heroes Among, cioè gli eroi quotidiani di tutti i giorni che camminano tra di noi. E l'articolo si concentra soprattutto sulla figura della professoressa Katie Allen, che è morta lo scorso dicembre all'età di 59 anni, raccontando la sua vita, una vita che parte con una carriera luminosa da dottoressa a Aubrey Wodonga, e poi negli anni scorsi il cambio nella politica.
1: Allora, grazie a Carlo Reglia. Ciao Carlo, a presto.
0: Allora, presto anche a voi, una buona giornata.
1: E tra l'altro noi approfittiamo per dirvi che, visto che oggi è il King's Birthday e molti di voi all'ascolto sarete celebrando appunto il long weekend, fateci sapere come state passando questa giornata di festa. Scriveteci allo 0429 996 263. Noi ora ci prendiamo un'altra brevissima pausa, poi ritorniamo per parlare delle storie di immigrazione italiana qui Down Under. A tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Apriamo il giornale radio della politica italiana, il giorno dopo l'annuncio delle...
7: What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
8: Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura! Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. www.sbs.com.au/slowitalian.
9: SBS On Demand ha centinaia di programmi televisivi e film disponibili gratuitamente in streaming. Scopri un mondo di storie dal tuo telefono, smart TV, tablet o laptop. Scarica la app o visita il sito di SBS On Demand. Dai documentari internazionali ai classici film cult, dai film drammatici alle commedie più divertenti. Guarda SBS Viceland sul canale 31. Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
1: ...9.34 della Costa Est, voi siete sempre all'ascolto di SBS Italian, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli. E ritorno ora al nostro appuntamento con Australia, istruzioni per l'uso, la rubrica dedicata alle storie di immigrazione italiana recente Down Under. L'Australia è sempre stata presente nel percorso del nostro ospite di oggi, visto che i suoi genitori sono entrambi cresciuti proprio qui, Down Under, e hanno condiviso con lui storie di questo paese fin da quando era bambino. Il suo nome è Lucas Andreatta ed è venuto a trovarci nei nostri studi per raccontare la sua storia, raccontare anche l'importanza di scoprire e sviluppare i propri interessi per capire e integrarsi al meglio in una nuova realtà. Ascoltiamolo.
10: Australia, istruzioni per l'uso.
11: Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
12: Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
13: io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
14: Allora, il piano è di sondare il territorio, le opportunità.

0: Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
1: Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
2: Ritorno alla rubrica Australia, istruzioni per...

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Dopo aver vissuto in Germania per 8 anni. Il suo nome è Lucas Andreatta ed è venuto a trovarci nei nostri studi di SBS. Ciao Lucas, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Parlaci di te.
2: Beh, io sono cresciuto a Castelfranco, Veneto, in provincia di Treviso. Sono vissuto lì, poi ho studiato a Venezia.
1: Cosa hai studiato?
2: Ho fatto una laurea triennale in conservazione dei beni culturali. Sono appassionato di arte, di cultura, di paesaggio.
1: E come detto inizialmente, il legame con l'Australia per te è iniziato fin da piccolo, grazie ai tuoi genitori. Vuoi dirci di più?
2: Sì, fin da bambino. I miei genitori entrambi hanno storie legate a immigrazione, legate all'Australia. Mio padre ha vissuto qui da piccolino, poi sono tornati, vissuto qui solo per dai 6 agli 8 anni, adesso non ricordo esattamente. Tra l'altro abitava per un periodo a Brunswick, quindi c'erano molti italiani a Brunswick, quindi mi sento legato quando passeggio per le strade di Brunswick, perché ho i racconti di mio papà che da piccolo si ricorda qualche vago ricordo. Mia mamma invece, la famiglia di mia mamma anch'essa è emigrata negli anni 50, ma sono rimasti, e mia mamma è cresciuta qui totalmente, a Werribee. Interessante, negli anni 50 Werribee era in mezzo al nulla, in mezzo alle campagne, adesso fa parte della grande, la Greater Melbourne, no? E fin da piccolino io ogni tot anni venivo a trovare la nonna, perché la nonna era ancora a Werribee, poi ho zii, cugini, e ho avuto la possibilità di venire a visitare l'Australia fin da piccolo, però la mia percezione da bambino era molto diversa dall'Australia rispetto a quella che poi ho ottenuto vivendo qui negli ultimi anni, ecco, era una percezione molto molto diversa. Per me è stato importante, quando sono venuto in Australia, affrontare certi spazi, certi ambienti, andare a vedere, che ne so, la galleria d'arte, l'NGV, l'arte australiana, e confrontarmi ad esempio con le culture indigene. Io da piccolino di quella parte lì non avevo nessun tipo di idea.
1: Per via delle origini, la storia dei tuoi genitori, non hai dovuto passare le trafile dell'immigrazione legate ai visti in particolare? Tu hai preso la cittadinanza direttamente dai genitori?
2: Sì, mio papà, dopo pochi anni che io sono nato, è andato all'ambasciata australiana a Milano, ha registrato me. Poi mia sorella, che è più piccolina, anche lei ha avuto la stessa fortuna di ottenere un passaporto australiano, così mi sento un po' privilegiato, perché non ho dovuto affrontare nessun tipo di trafila, ma poi sono venuto in Australia anche a una certa età, per cui...
1: E come anticipato, tu sei venuto in Australia non direttamente dall'Italia, ma da un'altra esperienza all'estero, in Germania. Raccontaci di più e dici, questa scelta anche di vivere in Germania è sempre collegata magari a un certo senso esterofilo, comunque una certa apertura o legame con l'estero che ti è stata trasmessa dai tuoi genitori, o è semplicemente una cosa tua caratteriale?
2: No, penso sia proprio questo, avere questa ambivalenza crescendo, la mamma che parlava con i fratelli in Australia, con la nonna, avere questa ambivalenza. È sempre stato facile per me dire lascio e vado a vedere com'è vivere in Germania. Avevo una ragazza tedesca all'epoca e mi sono trasferito a Düsseldorf. All'inizio ho fatto fatica, una città appunto grigia, un po' industriale, poi l'ho amata Düsseldorf per una serie di motivi, per l'estetica, per l'arte, per le birre molto molto buone che ha da offrire, e proprio per la connessione che alcune città a livello tedesco hanno proprio di mezzi pubblici, la facilità con cui si può girare la Germania, l'accessibilità, ecco.
1: E dopo 8 anni in Germania, il trasferimento in Australia.
2: Sì.
1: Perché hai preso questa decisione?
2: Avevo voglia di finire il capitolo tedesco, avevo voglia di qualcosa di nuovo, di nuovi stimoli, e l'Australia, avevo sempre avuto questo pallino, no, di avere un passaporto, questa idea di avere un passaporto australiano, di andare, e quindi, cioè, ho avuto questa spinta, no, di cambiare, di fare qualcosa di nuovo. All'inizio non avevo idea di quanti anni poi sarei rimasto, adesso sono qui proprio da 8 anni, quindi 8 anni in Germania, 8 anni in Australia. 16 anni che non abito più a Castelfranco.
1: Ok, quindi sei in Australia da 8 anni, che vuol dire

0: È 2018?
1: Sì, perché sono arrivato a dicembre durante il periodo natalizio, sostanzialmente, cioè sono arrivato durante il periodo natalizio nel 2017 ed è stato un po' uno shock culturale, pur essendo io abituato a frequentare l'Australia, la frequentavo solitamente durante le estati italiane, quindi qui era inverno, no? Un inverno sostanzialmente che io pensavo anche fosse quando ero piccolino e pensavo fosse un inverno mite. Trasferendomi qui durante il periodo natalizio è stato un po' uno shock vedere il Natale e tutta la sua narrativa, dei simbolismi del Natale, ma con il sole e il
0: È
1: caldo.
0: infradito.
1: È il caldo, è una cosa a cui non ero abituato anche dopo aver vissuto, diciamo, in Germania.
0: Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo in compagnia di Lucas Andreatta, originario di Castelfranco, che oggi vive a Melbourne e sta condividendo con noi la sua storia qui Down Under, iniziata a Natale del 2017. Adattarsi al clima diverso a parte. Hai detto che il visto ovviamente non è stato un problema grazie alla cittadinanza ereditata dai tuoi genitori cresciuti in Australia. Quali difficoltà hai però incontrato qui in Australia dal tuo arrivo?
1: Sono stato agevolato anche dal fatto di avere familiari, quindi all'inizio potevo stare con loro per qualche periodo, quindi non ho avuto grandi problemi. Secondo me l'adattamento a una cultura diversa è in generale un po' la difficoltà, perché l'ho fatto anche trasferendomi in Germania, mi sono abituato un po' al modo di fare tedesco e poi qui avevo un modo di fare diverso, quindi è un po' l'inizio, no?
0: Quali aspetti della cultura australiana?
1: Non lo so, per esempio, faccio un esempio, cioè io ero stupito all'inizio che quando entravi in un supermercato ti dicevano How are you? Come stai? Perché in Germania nessuno ti dice come stai al supermercato. E nel customer service in generale, perché io ho avuto esperienza relativa in customer service nelle gallerie d'arte, cioè i miei colleghi dicevano ai visitatori How's your day been so far? Per me era quello che è stato
0: E a volte senza nemmeno aspettarsi poi una risposta, quello rende ancora più complesso
1: Che
0: all'inizio.
1: giornata hai avuto in Germania, in Italia? Incomprensibile che una persona estranea ti chieda questo, che poi sì, no, è più una figura retorica. E secondo me l'adattamento proprio a un modo di fare diverso.
0: C'è qualche esperienza, qualche passione o attività o storia che vuoi condividere? Che ti ha aiutato a superare queste appunto non difficoltà, però comunque ad adattarti e inserirti nella società australiana, sempre a Melbourne hai vissuto, tra
1: Sì,
0: l'altro.
1: ho vissuto sempre a Melbourne. Beh, secondo me l'idea nel trasferirsi, nell'andare all'estero è importante cercare di creare un po' un senso di comunità, no? E per me quello che mi ha dato un po' il là per trovare delle persone con cui condividere passioni, eccetera, è stata la bicicletta. Io amo andare in bicicletta, ho quattro biciclette, vivo in un piccolissimo appartamento, ci sono quattro biciclette in mezzo alla cucina.
0: È una
1: E
0: passione che avevi già in Italia e in Germania o è nata qua?
1: in realtà sono sempre andato in bici, però qui diciamo che si è radicalizzata. Nel 2023 ho fatto un giro organizzato in bici da Melbourne a Echuca, un giro in bici che si chiama la Border Run, perché l'idea è di andare in bici come si dice, al border, al confine con New South Wales, da Melbourne, quindi 240 km circa, tutto su gravel, cioè non asfalto, poco asfalto, maggior parte sterrato. È stata una cosa bellissima per me attraversare tutto il Victoria in un giorno. Ci ho messo 10, dal 10 alle 12 ore, non ricordo, però qualche anno fa ho cominciato a dire dove trovo questa comunità, con chi posso andare in bici, e poi ho fatto delle ricerche e adesso ho 5-6 gruppi diversi con cui posso andare in bici al mattino prima di lavoro, si trovano alle 6 e mezza, ci sono diversi gruppi che fanno dei giri, ci sono altri gruppi che si trovano nel pomeriggio, cioè, per me il senso di trovarmi una comunità, un gruppo di persone con cui sono diventato anche amico e con cui mi trovo anche al di fuori del contesto della bicicletta, è stata questa un po' una cosa un po' importante, perché quando si vive all'estero, secondo me crearsi un senso di comunità è quello che ti va a sentire un po' a casa, no? E il capire anche diciamo così, come interagire con le persone, che tipo di perché in Italia c'è un modo diverso di interagire, in Germania c'è un modo diverso, e secondo me quando ti crea una comunità e sei parte integrante di quella comunità, capisci anche delle regole non scritte. L'essere integrato in una comunità ti dà più facilità anche di inserirti nell'ambito lavorativo.
0: Ora tu lavori nel settore turistico a Melbourne,
1: Sì.
0: prima di parlare del lavoro che svolgi attualmente, hai avuto altre esperienze da quando sei arrivato qui in Australia?
1: Sì, ho fatto

0: diversi lavori più significativi sono nell'ambito delle gallerie. Ho lavorato all'NGV, ero in customer service, ho lavorato a Acme, che è qui vicino. Però...
1: Quindi sembrerebbe che sei sempre riuscito comunque in qualche modo a trovare esperienze anche a livello lavorativo che coincidessero con i tuoi interessi e le tue passioni in un certo modo.
0: Sì, con le mie passioni, con i miei interessi, anche se era anche all'NGV un lavoro di customer service, però le persone con cui lavoravo avevano degli interessi affini, quindi sono riuscito a crearmi anche lì un po' una comunità di persone con le quali condividere alcuni interessi.
1: E quindi sì, ancora una volta si conferma un aspetto chiave nell'inserirsi in un nuovo posto e capire quali sono i propri interessi o svilupparne.
0: Ci vuole tempo, no? Ma però in una città come Melbourne ci sono tante possibilità e tante comunità diverse, quindi se uno ha delle passioni, che può essere la bicicletta, può essere l'arte, può essere qualsiasi cosa, nel mio caso sono state l'arte e la bicicletta, ma c'è proprio la modalità di incanalare, di trovare un gruppo, una comunità. Magari in realtà più piccoline non hanno tutta questa varietà, no?
1: Solitamente questa domanda la teniamo come ultima domanda in questa rubrica, ovvero chiediamo al nostro ospite, alla nostra ospite, se si sentano di dare un consiglio. Nel tuo caso penso che appunto la difficoltà per molti italiani, italiane e non solo, all'estero molte persone hanno difficoltà a inserirsi, a crearsi un proprio circolo di conoscenze, di amicizie, non so, dimmi tu, dalla tua esperienza si può imparare questo aspetto di avere pazienza e capire quali sono i propri interessi? E...
0: Per me è stato un po' il buttarmi, no? cercare dei gruppi che andassero in bicicletta. All'inizio mi sentivo un po' intimidito, cioè io vado, non conosco nessuno, no? Vado a questi... ritrovi, non mi conoscono. Poi però dopo che rompi un po' la barriera di un po' di timidezza, di un po' di senso, non conosco nessuno, dove vado, poi si crea la comunità. Cioè, se posso dare consigli dalla mia esperienza, è quella di cercare di non aver paura di buttarsi nelle esperienze, nelle cose. A volte magari il gruppo non fa per la persona, però non demordere, provane un altro. Poi a me mancava anche l'Italia, no? Ma avendo una storia mia personale dei miei genitori di immigrazione, mi sono sempre trovato a casa in quartieri tipo come Brunswick, no? Dove ci sono quelle tracce di italianità, che è un'italianità diversa dall'italianità dell'Italia, che è un'italianità legata all'immigrazione, però ci sono le case e i mattoni che sono tipicamente italiane, cioè il negozietto italiano. Quando mi sono trasferito qui nel 2018, mi ricordo c'erano molte nonne a Brunswick sedute davanti alla casa sul cemento, no? O l'orto, dipende. Quello è stato per me un po' un sentirmi a casa, no? Rivivere.
1: E questa era parte dell'intervista a Lucas Andreatta, l'intervista integrale. Potrete ritrovarla nel pomeriggio, come sempre, su sbs.com.au/italian. Ora un'ultima brevissima pausa, poi torniamo a parlare di sport e diamo spazio al calcio. A tra poco.
2: SBS Italian, condividete le vostre storie su Facebook.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
1: ...9:50 della Costa Est, ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di radio SBS in compagnia di

0: Jacopo Iannelli e Paolo Gallo, che è tornato a trovarci per questi ultimi 10 minuti di programma dedicati allo sport. Ciao Paolo.
1: Ciao Jacopo e un ben ritrovati ai nostri ascoltatori.
0: Allora Paolo, in prima ora ci hai parlato di Formula 1, tennis e della vittoria dell'europeo da parte dell'Under 17 italiana, ma passiamo adesso alla nazionale di calcio maggiore. Anche la nazionale di calcio maggiore ha vinto, però ha vinto in amichevole contro la Grecia. Com'è andata?
1: Sì, nazionale di calcio, diciamo, italiana di calcio maggiore, che di maggiore ha ben poco, perché insomma sono tutti ragazzi giovani quelli.
0: Ah, non è meno.
1: Esatto, sono tutti maggiorenni. No, sono tutti ragazzi giovani quelli appunto convocati da Silvio Baldini, il CT, appunto, che per queste due partite, queste due amichevoli che teoricamente sarebbero state dovute essere amichevoli premondiali, in realtà sono state amichevoli, diciamo, di transizione per questo periodo zero, l'ennesimo periodo zero della nazionale italiana. Silvio Baldini, appunto, il commissario tecnico, per queste due partite ha portato dei ragazzi, appunto, che a parte Donnarumma, insomma, che era il veterano della squadra, chiamiamolo così, ricordiamo Donnarumma è nato nel 99, quindi è ancora sotto i 30 anni, gli altri erano tutti ragazzi più o meno tra i 19 e i 21 anni, quindi insomma Baldini ha voluto dare una sorta di messaggio al calcio italiano dicendo: i giovani ci sono, facciamoli giocare, eccoli qua. In queste due partite che ha giocato l'Italia, ha prima vinto 1-0 con Lussemburgo e poi appunto ha vinto 1-0 contro la Grecia. In entrambe le partite ad andare in gol è stato il giocatore dell'Inter, l'attaccante Francesco Pio Esposito, appunto autore del suo secondo gol consecutivo in maglia azzurra dopo quello realizzato con Lussemburgo. Ma al di là del risultato, insomma, è soprattutto appunto il nuovo corso, questo nuovo corso che appunto finirà tra qualche giorno, azzurro, guidato appunto da Silvio Baldini. A Creta l'Italia ha dovuto affrontare un avversario più competitivo rispetto a Lussemburgo e ha saputo soffrire nei momenti difficili, trovando però buone risposte da alcuni dei talenti più attesi del calcio italiano, come ad esempio Pisilli, Ndur, Coleoscio e appunto ancora Esposito. L'Italia tra l'altro è rimasta in 10 al 68esimo quando è stato espulso il difensore Reggiani, che era appena entrato, era entrato al 55esimo al posto dell'infortunato Comuzzo. Quindi buone notizie da questa Italia. A fine partita Baldini ha così commentato appunto sia la partita, sia la prestazione dei suoi, ma anche sia il suo percorso, dove lui appunto ha detto: io non sono uno scappato di casa. Ascoltiamo.
2: A me mi interessa fare bene il mio lavoro, però purtroppo nel mondo del calcio ci sono molte persone che ti danno delle etichette, no? E comunque io penso che queste etichette, di dargli una risposta sul campo con questi ragazzi. Non sono uno scappato di casa, non è il destino mi ha portato qua, ma la strada per arrivare qua è stata lunga e tortuosa e difficile.
1: E queste appunto le parole del commissario tecnico italiano Silvio Baldini, che appunto nelle sue conferenze stampa, nelle sue interviste ci si aspetta sempre qualcosa di spumeggiante, come appunto non ha deluso neanche questa volta. Sempre Silvio Baldini ha parlato anche della vittoria appunto degli under della squadra della nazionale italiana under 17.
2: La nostra famiglia, l'Italia, è una famiglia che lavora con dei principi. E come abbiamo detto, tutti i settori giovanili hanno sempre fatto bene, hanno vinto. Il problema è sempre stato questo salto dall'Under 21 alla nazionale. Penso che questo scalino sia meno ripido dopo queste dimostrazioni che abbiamo dato.
1: E questa è un po' la speranza di tutti. Tra l'altro,
0: speriamo,
1: questa,
0: sì,
1: come dicevamo, è una fase di transizione per la nazionale italiana, per il movimento calcistico italiano, anche perché non abbiamo un presidente federale, che sarà eletto il prossimo 22 giugno durante l'assemblea straordinaria elettiva della FIGC, convocata appunto dopo le dimissioni di Gravina. I due candidati principali sono Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con Malagò che appunto è considerato favorito secondo gran parte degli osservatori. Per il CT, il nuovo CT, insomma, ma non si sa ancora quando verrà deciso, si parla di una data tra fine giugno e inizio luglio. I due nomi, insomma, che ci sono, i due nomi caldi, sono quelli di Conte e di Mancini.
0: Paolo, abbiamo parlato e l'ha menzionato anche Baldini, ha parlato della difficoltà di superare il gradino dalle nazionali, dai settori giovanili alla nazionale maggiore, e in prima ora avevi accennato alla vittoria dell'Under 17 italiana anche nel 2024. Facci questo confronto tra gli azzurrini che hanno vinto quest'anno e quelli del 2024.
1: Sì, partiamo dai protagonisti di questo europeo Under 17, ragazzi nati tra il 2009 e 2010, quindi parliamo di ragazzi appena, che hanno appena 16-17 anni all'inizio del loro percorso calcistico. Tra i nomi più interessanti c'è quello di Cristian Lupo, il portiere protagonista sia in semifinale che in finale ai calci di rigore, appunto ha parato diversi calci di rigore sia con Spagna che con Belgio, che ad oggi gioca nell'Under 18 del Lecce. Poi c'è Perillo, attaccante dell'Empoli con un notevole fiuto del gol, Gasparello dell'Atalanta, centrocampista box to box che a tanti ricorda Nicolò Barella. Al momento, appunto, questi sono appunto alcuni nomi della rosa dell'Under 17. Questi nomi, tra l'altro, al momento militano in tra Under 17, Under 18 e un paio giocano già in primavera, appunto, in Italia. Nel Belgio, appunto, l'altra squadra che ha appena affrontato l'Italia, più o meno i giocatori più importanti anche loro sono ancora nelle academy giovanili e giocano tra Anderlecht, Genk e Club Brugge, quindi si concentrano, diciamo, i giocatori nelle big three, diciamo, del calcio belga. La cosa interessante però è vedere cosa è accaduto due anni fa, perché nel 2024 l'Italia vinse l'Europeo Under 17 e se prendiamo quella squadra lì c'erano tanti 2007, tanti giocatori nati nel 2007, qualcuno nel 2008 come ad esempio Camarda, che era il giocatore, diciamo, di punta di quella squadra. Camarda che al momento è quello che ha giocato, diciamo, ha più presenze in Serie A, perché quest'anno ha giocato con il Lecce, giocata all'inizio è partita la stagione con tanto hype e poi piano piano ha sempre avuto meno minuti, insomma, in campo, fino a che poi non ha più giocato per un infortunio. Tra questi giocatori, Liberali è quello che ha avuto più continuità, il centrocampista che dopo aver esordito con il Milan quest'anno ha collezionato 29 presenze con il Serie B con il Catanzaro, squadra che è arrivata ad esempio alla finale di playoff per venire in Serie A. Tra gli altri giocatori, Andrea Natali gioca in Olanda nella AZ Alkmaar, Colletta gioca nel Benfica, nella squadra B del Benfica, Pessina già esordito in Serie A, ha avuto più presenze con il Bologna e poi appunto qualcun altro ha avuto qualche presenza con l'Under 23. Nel Portogallo ci sono 5 di questi giocatori che appunto erano in quella finale che già giocano quasi stabilmente in prima squadra in Portogallo, tra Sporting Lisbona, Porto e Porto, insomma, uno di questi, appunto, Quenda, quest'anno è stato venduto addirittura al Chelsea. Quindi la differenza è chiara, cioè, nel senso, nel Portogallo continuano a giocare in patria nelle top squadre, appunto, portoghesi. Da noi, sì, alcuni sono in Serie B, qualcuno in Serie A, uno in Serie A e gli altri sono all'estero. Quindi è evidente il fatto che le grandi squadre italiane non abbiano questo grande interesse nel dare spazio, appunto, ai giovani italiani.
0: Ti chiedo una battuta al volo, Paolo, prima di salutarti e chiudere la trasmissione, sul malore che ha colpito Christian Eriksen in un'altra amichevole internazionale. Cos'è successo e come sta il centrocampista?
1: Ma il centrocampista, che aveva tenuto tutti col fiato sospeso all'Europeo del 2021, è tornato a far preoccupare il mondo del calcio, perché durante una partita tra Danimarca e Ucraina si è accasciato al minuto 65esimo minuto di gioco. Questa volta si è rialzato da solo, non sembra così grave come era avvenuto nel 2021, però appunto è un altro episodio che fa parlare per un qualcosa che preoccupa tutti, ecco, mettiamola così.
0: L'importante è che si sia ripreso e grazie mille allora a Paolo Gallo. A presto, Paolo.
1: A presto e una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie a tutti voi per essere rimasti all'ascolto. Il programma italiano di Radio SBS ritorna come sempre domattina dalle 8 alle 10. A domani.
3: You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.